0: längst reformiert und die Renten auch sicher.
1: Ja, was ein Jürgen Klopp, dem alles zugetraut wird. Herzlichen Dank, Franziska Eder, die Presseschau hier auf Bayern 2. Danke.
0: Gerne.
2: Pensa a ciò che è necessario e quel che si compra ogni giorno. È evidente che abbiamo la testa confusa e che non ci guardiamo mai intorno. E c'è quello che arriva a uccidersi per la